0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Riccardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

I miei mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: portineria. Sono le 7 di una sera qualunque. Ma il vento è forte, sempre più forte. Spezza la vita e le speranze restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: male, servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: RVA, Radio Voce Amica.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo

0: malinconia.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Somebody find me. Somebody. Somebody.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Di te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Di te vega così, sembra che il paradiso

ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

Rosa, te amo, fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina, amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: No, ero un po' accelerato, ero a 100 perché mi stavo avvelenando. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava. E quando ho visto che aumentavo, ho preso 5.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Radio Voce Amica.
1: Nonostante gli sforzi delle diplomazie internazionali, Mosca prosegue l'aggressione in Ucraina. Ieri vertice segreto con il capo della CIA in Russia, anche un emissario del Papa. Lutto nel mondo della musica internazionale. Morta la cantante country Dolly Parton negli Stati Uniti. Ieri l'ultimo saluto a Guido Roviello, 62 anni, il crociard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora con il quale aveva un debito di 50 euro. Si terrà domani il conferimento per l'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Riccardi, del 32enne, investito da un taxi a Capri la notte tra il 9 e il 10 agosto. E poi lo sport, tra poco.

0: Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata dalla redazione. Nonostante gli sforzi internazionali, prosegue l'aggressione russa in Ucraina. Ieri vertice segreto con il capo della CIA in Russia, anche un emissario del Papa e dal servizio della redazione.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa, una posizione che allontana almeno per il momento le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato 3 punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Lutto nel mondo della musica internazionale: morta la cantante country Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta ieri all'età di 80 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Ieri l'ultimo saluto a Guido Robiello, 62 anni, il clochard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora, con il quale aveva un debito di 50 euro. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, ha celebrato le esequie nella cattedrale cittadina. In cattedrale esponenti delle parrocchie, del volontariato, alcuni senza fissa dimora, amici di Guido, diversi fedeli che lo avevano incrociato in piazza Sant'Anna o che sono rimasti scossi dall'episodio e hanno voluto testimoniare il proprio dolore. Guido è stato picchiato brutalmente da un clochard romeno di 40 anni finito in carcere. Ha confessato l'aggressione pur negando di aver voluto uccidere il 62enne. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Si terrà domani, giovedì 27 agosto alle 12, su disposizione della Procura di Napoli, il conferimento per l'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Riccardi, il 32enne investito da un taxi la notte tra il 9 e il 10 agosto. L'uomo, originario di Bosco Reale, lavorava sull'Isola Azzurra come macellaio stagionale. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini di un video che ritrae il momento della tragedia. La morte è sopraggiunta dopo 9 giorni dopo l'incidente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo sport: nuova operazione per Federica Brignone e per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
3: Dopo il grave

0: giugno ed aprile dello scorso anno. La gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Val di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
1: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998. La stagione è conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo sesto e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Good, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: storia.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra hanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Formidable, formidable.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Caro carburante, oggi nel Consiglio dei Ministri la possibile nuova proroga allo sconto sul gasolio, sul tavolo diverse opzioni. Il caso Ranucci, la RAI starebbe pensando ad una exit strategy. Nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a Palermo a causa della difterite. Contrabbando di prodotti energetici, 4 arresti da parte della Guardia di Finanza di Aversa e poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caro carburanti in apertura oggi in Consiglio dei Ministri, la possibile nuova proroga allo sconto sul gasolio, sul tavolo diverse opzioni da servizio della redazione.
3: La decisione è maturata durante una riunione in video collegamento con la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani, Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, ma il governo prepara un cambio di strategia. Dopo la proroga si lavorerà ad un intervento più selettivo contro il caro energia destinato soprattutto le famiglie con redditi più bassi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è concentrare le risorse sulle fasce che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
2: Il caso Ranucci, la RAI starebbe pensando ad una exit strategy e l'obiettivo della riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri tra l'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi, il direttore degli affari legali Francesco Spadafora, il direttore delle risorse umane Felice Ventura. L'orientamento dell'azienda resta il cambio di conduzione al report dopo le tensioni per l'attentato e la relazione del comitato etico sulla vicenda e la ricollocazione del giornalista con una proposta di ruolo congruo al riparo dai rischi di una causa per demansionamento. L'ipotesi principe resterebbe, si apprende, la riassegnazione ad una testata giornalistica, ma la quadra non è stata ancora trovata e il confronto proseguirà nei prossimi giorni. Nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a Palermo a causa della difterite, il servizio della redazione.
4: I genitori hanno presentato alla procura una denuncia a querela nei confronti dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia è a sua volta indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo. I genitori hanno nominato come consulente di parte Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della bambina.
2: La Guardia di Finanza di Aversa ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 4 persone accusate di far parte di un'organizzazione dedita al contrabbando di oli lubrificanti e benzina, prodotti che sarebbero stati commercializzati illecitamente in maniera da eludere il pagamento o l'accertamento delle accise e dell'IVA, oltre a favorirne il trasporto in assenza della necessaria documentazione o avvalendosi di documenti ritenuti falsi. L'indagine è scattata a seguito di un controllo di un grosso carico di olio lubrificante che aveva portato al sequestro del carico e dell'auto articolato con il rimorchio che lo trasportava. Lo sport, il calciomercato, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo giocatore bianconero, il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continassa ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. In casa a Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Zeballos, se il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l'incontro tra il suo agente Merino e il DS Giovanni Manna, in cui si sarebbe parlato di una possibilità di prendere il giocatore in vista del mercato di gennaio. Zeballos, che ha anche altre offerte, potrebbe tuttavia non aspettare più il Napoli, come sta facendo da mesi. Una notizia a metà strada tra lo sport e la tecnologia: in chiusura, un umanoide cinese, Tiangong Ultra, ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione del World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte al mattino. Dalle ore centrali aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere persistere piogge sui settori alpini di Piemonte e Trentino Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata. Soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino, potranno persistere residue deboli piogge e successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata. Qualche residuo annuvolamento sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia-Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna, Adriatico meridionale e Ionio, gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Tom Dooley, quella di Davy Crockett. E sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia in un ospedale in Pakistan. I dettagli nel servizio della redazione.
2: 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Secondo quanto riferiscono i media locali, al momento del rogo nel reparto si trovavano 15 neonati. Sul

0: 81 sarebbe stato tratto in salvo. Dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria e fiamme si sono poi rapidamente propagate. I soccorritori sono riusciti a portare fuori dall'ospedale almeno altre 19 persone, 10 donne, 7 bambini e 2 uomini. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
1: Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Lo riferiscono le agenzie russe TASS e RIA Novosti. Nella notte, inoltre, un attacco ucraino ha provocato un incendio nel centro logistico di Wildberries e Kotovsk, nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. In Italia, con la cronaca, tragedia ieri in Alto Adige, dove in serata si è verificato un incidente mortale con il parapendio nel territorio comunale di Moso, in Passiria a Passo Rombo. Un uomo ha perso il controllo del suo parapendio ed è precipitato al suolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori con l'elisoccorso, le squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Merano e i vigili del fuoco volontari. Il medico d'urgenza però ha potuto solo constatare il decesso della persona. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, conducente della Mercedes classe A, che l'altra notte avrebbe causato sulla provinciale 17 tra Salice e Sarentino e Veglie, in provincia di Lecce, l'incidente stradale nel quale sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi, 51 e 47 anni, di Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Sottoposto ai test, l'uomo è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto l'effetto di alcol. Nell'incidente il 41enne è rimasto ferito ed è stato portato alla Dea Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Ancora una storia di violenza domestica ai danni di una donna, questa volta arriva da Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un uomo di 77 anni è finito agli arresti domiciliari per aver continuamente aggredito e picchiato la moglie. L'uomo era già stato destinatario di un divieto di avvicinamento e dell'applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Benevento al termine delle indagini condotte dai carabinieri coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Sport, il tennis: Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la Svizzera hanno avuto la meglio in due set con il risultato finale 5-4-4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in tre set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirra Andreeva, con il punteggio finale di 1-4-4-1-11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro contro Mattia Bellucci, numero 22 al mondo, eliminato il connazionale ai sedicesimi di finale in 3 set con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Non c'è altro, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Chi è?
1: Sta cominciando a piovere. Che bello. La pioggia. Io e te. E appena a casa, telefonarti. Quanto ti amo. Mi sento

0: Pronto?
1: Sono io. Devo dirti una cosa.
0: Che cosa?
1: Ti amo.
0: Anch'io ti amo. Hai visto? Piove.
1: Sì, è bello, vero? Non verresti a prendermi?

a casa tua, perché stasera è la nostra sera. Così adesso tu mi puoi asciugare, puoi darmi qualcosa da mangiare e poi...

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 26 agosto, siamo arrivati al cuore pulsante della settimana e l'energia della nostra estatissima continua a salire vertiginosamente. E allora, benvenuti dal vostro Alessandro Fizzotti al giro di boa più elettrico di fine agosto. Se la stanchezza inizia a farsi sentire, non preoccupatevi, eh? Siamo qui per darvi una scossa che vi farà raddrizzare le orecchie. Questo mercoledì ha un sapore speciale, quello della resistenza di chi non vuole mollare nemmeno un centimetro di questa splendida stagione. Abbiamo una scaletta di fuoco pronta a farvi compagnia in ogni momento della giornata, trasformando ogni vostro gesto in un passo di danza. Perché no? I microfoni sono comunque aperti, eh? I nostri ospiti sono pronti e la voglia di far festa è più alta che mai. Tra poco insieme a noi avremo il professor Giovanni Corso, chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia e docente ricercatore all'Università Statale di Milano. Parleremo di prevenzione per le nostre amiche donne e tante altre notizie assolutamente da sentire. Avremo poi il cuoco italiano Fabio Zago per un'estate da mordere in cucina, davvero, con cibo fresco, veloce e pronto, come si dice. E poi avremo lo spazio con la nostra cultura, no? Eventi, appuntamenti, danza, teatro e tanto altro. Elisabetta Dente con Onda d'Azzurro. Insomma, tutto questo e tanto altro è estatissima. E allora andiamo, il nostro sound non aspetta nessuno. Everybody.

da solo. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto

0: Tra qualche minuto, nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, il calciomercato, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Camille Grabar è un nuovo giocatore bianconero. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Ceballos. Il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro contro Mattia Bellucci. Sci, nuova operazione ieri per Federica Brignone e per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. E poi il basket è una curiosità tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calciomercato, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Camille Grabar è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continas ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Ceballos. Il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l'incontro tra il suo agente Merino e il DS Giovanni Manna, in cui si sarebbe parlato di una possibilità di prendere il giocatore in vista del mercato di gennaio. Ceballos, che ha anche altre offerte, potrebbe tuttavia non aspettare più il Napoli, come sta facendo da mesi. Il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la Svizzera hanno avuto la meglio in due set, con il risultato finale di 5-4, 4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in tre set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirra Andreeva, con il punteggio finale di 1-4, 4-1, 11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro con Mattia Bellucci, il numero 22 al mondo, eliminato il connazionale sedicesimi di finale in tre set con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Sci, nuova operazione per Federica Brignone e per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
3: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Val di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
0: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998, la stagione conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo sesto e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Gold, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Gold non ha mai rivelato quanto ha pagato per l'acquisto della maglietta. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la vendita avverrà su Jupiter, la casa d'aste digitali e piattaforma di e-commerce fondata nel 2022 dal cantante, produttore e stilista Pharrell Williams. Le offerte potranno essere fatte dal 15 al 29 settembre. Una notizia a metà strada tra sport e tecnologia. In chiusura, un umanoide cinese, Tiangong Ultra, ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. E con lo sport per il momento è tutto.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
6: digita www.estatissima.it.
5: Estatissima.it.

0: di oncologia, docente di chirurgia generale presso l'Università degli Studi di Milano. Benvenuto Giovanni in Estatissima.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie per questa intervista.
0: Allora, iniziamo subito col chiarire un dubbio che molte donne hanno. Prendere il sole sul seno, magari praticando il topless, può causare un tumore al seno o si tratta di una falsa credenza?
1: Dunque, il sole di per sé è un fattore di rischio principale per i tumori della pelle, quindi non per il tumore al seno di per sé. È importante chiarire che il tumore al seno non è correlato, diciamo, al sole, all'esposizione solare. Tuttavia, dobbiamo tenere in considerazione due situazioni. Una donna che già ha avuto un tumore al seno e che magari ha fatto radioterapia, per cui l'esposizione al sole è assolutamente controindicata. Le donne invece che non hanno avuto una neoplasia al seno comunque devono seguire, diciamo, dei trattamenti come l'applicazione di creme specifiche, perché il sole di per sé è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di tumori alla pelle come il melanoma.
0: La pelle del seno è diversa, no, da quella del resto del corpo, Giovanni?
1: Ma tendenzialmente la cute, la pelle del seno, apparentemente è più delicata, magari più sottile, però diciamo che la composizione strutturale è simile a tutte le altre parti del corpo.
0: Molte ascoltatrici amano, no, la tintarella integrale, spesso le vediamo sulle nostre spiagge. Ci sono degli orari proibiti in cui è meglio evitare di esporre il seno e ogni quanto dovremmo riapplicare, per esempio, la crema solare per evitare danni cellulari o macchie antiestetiche?
1: Il concetto di esporsi al sole come, diciamo, beneficio di per sé è vero, perché sappiamo che il sole stimola la vitamina D, però dobbiamo tenere in considerazione che anche alimenti alla base, diciamo, della nostra dieta quotidiana presenta la vitamina D, quindi esporsi al sole giusto per, come dire, giustificare la produzione di vitamina D è un po', diciamo, rischioso. Assolutamente possiamo esporci al sole nelle ore prime della giornata, per esempio, e con una crema, di solito si consiglia quella alta 30-50, evitare quindi le ore centrali della giornata. Ecco, un'altra cosa volevo dire, Alessandro: molti pensano che chi ha la pelle scura ha meno rischio, invece questo non è assolutamente vero. Sia chi ha la pelle chiara che chi ha la pelle scura deve assolutamente utilizzare le creme e, come chiedevi tu prima, subito dopo il bagno oppure, diciamo, in maniera piuttosto frequente.
0: In estate, complici i vestiti leggeri e le creme, prestiamo più attenzione, no, al nostro corpo. Giovanni, può essere questo un buon momento per ricordarsi dell'importanza della prevenzione e dell'autopalpazione, o il caldo può alterare in qualche modo ciò che sentiamo al tatto?
1: No, allora, il caldo di per sé o la variabilità delle stagioni non è correlata alla, diciamo, identificazione o meno di lesioni nodulari, all'autopalpazione. Lo screening, caro Alessandro, rimane sicuramente il primo strumento più efficace per la prevenzione dei tumori, come appunto la mammografia dopo i 40 anni, associata anche all'ecografia con cadenza annuale. Questo è sicuramente una strategia efficace.
0: Alle ragazze più giovani che appunto stanno seguendo in questo momento il programma, no, e che magari non hanno mai sentito parlare della figura del senologo, che cosa ci tieni a dire loro?
1: Ci tengo a dire che è importante conoscere non solo se stesse, il proprio seno, con l'autopalpazione ovviamente e anche con un'ecografia mammaria, ma conoscere anche proprio la propria famiglia, perché in caso di storia familiare positiva per tumori al seno è bene consultare un senologo, perché potrebbero essere richiesti degli esami aggiuntivi quando la familiarità, per esempio, è molto forte. Oltre che l'ecografia mammaria, anche nelle donne giovani può essere utile, per esempio, una risonanza al seno.
0: È stato un piacere ospitare all'interno di Estatissima il professor Giovanni Corso, lo ricordo, chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e docente di chirurgia generale presso la Statale. Un abbraccio.
1: Grazie, buona giornata.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima! Oh, ciao.

0: Siamo arrivati all'appuntamento insieme a Mordi la tua estate, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano che è Fabio Zago. Ben trovato Fabio.
1: Ciao Alessandro, bentrovati agli ascoltatori.
0: Buona estate al nostro Fabio che come sempre ci accompagna in questo viaggio tra le nostre cucine, insomma, cercando di spolverare, rispolverare anche qualche piatto che magari, insomma, è lì nel dimenticatoio, perché so che Fabio ha ricette ovunque, a casa sua, tra libri che ha scritto e libri che vorrebbe scrivere, insomma, questo è il punto, vero Fabio?
1: Grazie per la promozione, sì. mi piace anche scrivere, esatto.
0: Okay. Allora, senti, andiamo a parlare oggi degli arrosticini di pollo al sesamo e soia con cetrioli alla greca.
1: Sì, mi sono inventato una serie di elementi e li ho messi insieme, questa cucina fusion che qualcuno detesta, ma ogni tanto è bello giocare con ingredienti che non usiamo abitualmente. Allora, intanto pollo, il petto di pollo almeno 400 grammi, 500 per 4 persone, tagliato a cubetti, diciamo 2 cm per 2 circa, e i cubetti infilzati uno vicino all'altro in questi spiedini che ormai si trovano ovunque di legno. Lo spiedino si unge con salsa di soia e si rotola su dei semi di sesamo bianchi o neri come preferite. Si mette in frigorifero, lui sta lì e marina un po', si insaporisce. Poi si dovrà cuocere sulla piastra rovente, diciamo 3-4 minuti, perché come sappiamo il pollo deve essere ben cotto. Si condirà con un filo d'olio. La parte arrosticini, li ho chiamati così perché questo spiedino assomiglia al famoso arrosticino abruzzese, insomma, quello che è fatto di carne ovina ovviamente, questo di pollo è un po' orientale. Quindi facile, cottura breve, 4 minuti, non si soffre il caldo perché d'estate non ne abbiamo voglia. A parte si tagliano almeno mezzo chilo di cetrioli sbucciati, privati di semi, a cubettoni. Si condiscono con un po' di sale e un goccio di olio. Una mezz'ora prima di andare a tavola si aggiunge ai cetrioli una confezione di quelle minute, quelle piccole del supermercato, di yogurt greco. Un po' di pepe se vogliamo. Serviamo gli arrosticini caldissimi, cotti ovviamente all'ultimo momento, ben saporiti dalla sapidità della soia, quindi niente sale, e poi resi croccanti e graziosi dal sesamo, e si appoggiano sull'insalata di cetrioli molto fresca, molto, molto greca, dai, ecco, nella versione originale menta e aglio. Quindi se volete tornare alla ricetta greca, nel cetriolo anche qualche foglina di menta tritata e uno spicchietto d'aglio a crudo. Non so quanti piace l'aglio a crudo, scegliete voi la formula di insalata di cetrioli che vi piace. Fine.
0: Beh, direi anche questo un piatto veramente molto semplice. Attenzione, come ha detto Fabio, all'aglio e anche alla menta non esagerare, insomma, perché la menta
1: no,
0: è un gusto,
1: esatto,
0: forte, insomma.
1: Esatto, sì, lì dipende dal gusto personale. Ti giuro che per 4 persone bastano davvero 4 foglie di menta. Sull'aglio crudo, non lo so, a me personalmente non piace molto, però nella versione greca è così. E attenzione alla cottura del pollo, mi raccomando.
0: Diciamo
1: so
0: che
1: più cuoce più è asciutto, ma bisogna, esatto, che sia ben cotto il pollo.
0: Non è una ricetta da primo bacio, come si dice, quindi non fatela se volete cuccare d'estate, insomma, questo è un po' tutto, va bene?
1: Va bene.
0: Grazie a Fabio Zago, alla prossima, un abbraccio, ciao.
1: Grazie Ale, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: cercarti di nuovo.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con Onde d'Azzurro e andiamo a fare ovviamente appuntamenti, eventi, tutto quello che insomma fa cultura, arte e spettacolo in Italia con Elisabetta Dente. Ben trovata, buona estate.
2: Grazie, ben trovata a te.
1: Allora, partiamo subito dal Lazio.
2: Partiamo da Roma, dove ci attende il Rome Summer Fest, vero e proprio fenomeno culturale che porta il pop filippino sulla scena globale, nonché il primo gruppo filippino confermato nella line-up del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, le Bini, gruppo di 8 membri tutto al femminile, composto da Aya, Colette, Malloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna e Sheena, si esibiranno per la prima volta in Italia l'1 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, cavea di Roma, nell'ambito delle Roma Summer Fest.
1: Torniamo su in Italia, in Lombardia.
2: Da Gardone Riviera, in provincia di Brescia, con il Festival Tenere a Mente. Equinozio, dal 4 al 16 settembre, seconda parte del Festival Tenere a Mente all'Anfiteatro del Littoriale degli Italiani di Gardone Riviera, a cura di Il Senso e il Suono, ha come grande protagonista Biagio Antonacci.
1: Un altro ovviamente appuntamento lo troviamo in Toscana, Elisabetta.
2: Esattamente a Viareggio, in provincia di Lucca, a Stefania Sandrelli, una delle attrici italiane più apprezzate a livello nazionale e internazionale, nonché regista nel 2009 di Christine Cristina, in occasione del suo 80° compleanno, la città di Viareggio dedica alla mostra evento Stefania 80, ospitata negli spazi di Villa Paolina e visitabile fino al 30 agosto. Organizzata dall'Associazione Teatro di Verzura, l'esposizione presenta locandine originali, fotobuste, manifesti, riviste, libri e bozzetti provenienti dalla collezione di Alessandro Orsucci, curatore della mostra, insieme con il giornalista Umberto Guidi.
1: Chiudiamo con il Veneto,
2: dove ci attende a Verona l'estate teatrale veronese e il Festival Shakespeareano. Nell'ambito della rassegna Galassie, Stefano Massini, accompagnato dall'orchestra multietnica di Arezzo, è autore e interprete di Romeo e Giulietta in the Wall da William Shakespeare al Teatro Romano l'1 settembre.
1: Grazie alla nostra Elisabetta, che tornerà con noi mercoledì prossimo, sempre con Onda d'Azzurro. A presto.
2: Grazie.

si chiude la puntata di questo mercoledì 26 agosto. Il tempo veramente vola via. Sapevate che esistono isole dove le auto sono ancora del tutto vietate? Insomma, un ritorno al silenzio e alla natura che rigenera corpo e spirito potrebbe essere l'idea per la prossima vacanza. Perché no? Pensiamoci già da adesso, potremmo risparmiare per esempio sul costo del volo e del viaggio in generale. Per trovare tante notizie utili per organizzare anche le vostre vacanze, visitate il nostro podcast estatissima.it. Siamo presenti anche su Facebook e LinkedIn. Grazie per l'affetto e la partecipazione costante alla nostra diretta. Un abbraccio da tutto il team della vostra estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un fine.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Tragedia in Pakistan, dove 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad. La missione russa del capo della CIA, Mosca, ribadisce nessun incontro segreto con Putin. La guerra tra Iran e Stati Uniti prosegue, la tregua almeno sotto l'aspetto militare. Lutto nel mondo della musica internazionale, morta la cantante country Dolly Parton. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia in Pakistan, dove 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad. Secondo i funzionari dell'ospedale, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 bambini e solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori. Vediamo adesso la missione in Russia. Del capo della CIA, Mosca ribadisce nessun incontro segreto con Putin, l'ha dichiarato all'agenzia TASS. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: non erano previsti contatti con Putin, ha affermato il portavoce presidenziale russo. Intanto non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Anche due donne sono rimaste ferite. La guerra tra Iran e Stati Uniti prosegue la tregua, almeno sotto l'aspetto militare, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti, almeno per il momento, non prevedono nuovi attacchi militari contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe comunicato negli ultimi giorni ai ministri degli esteri di alcuni paesi alleati. Secondo Axios, Washington intende seguire questa linea almeno fino alle elezioni di metà mandato, evitare nuove operazioni militari, aumentare invece la pressione economica su Teheran e garantire il passaggio della maggiore quantità possibile di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo le tensioni delle ultime settimane, dunque, la strategia americana si sposta almeno temporaneamente dal terreno militare a quello economico.
1: Lutto nel mondo della musica internazionale: è morta la cantante country Dolly Parton, la star della musica statunitense. Si è spenta ieri all'età di 80 anni, lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con una eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino ad oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla luna un caratteristico colore rosso mattone. A differenza di quella del 12 agosto, questa nuova eclissi è lunare, ossia sarà la luna ad essere coperta. La cronaca: un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché è accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'aggressione con acido ai danni di una 32enne è avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorsese, nel veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere a carico del 22enne accusato di reati di lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate. Lo sport in chiusura: il calcio, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continassa ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. Coppa Italia: la prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la sfida tra Udinese e Venezia, che si terrà mercoledì 2 settembre, ai residenti nella provincia di Venezia. A pesare sulla decisione, la storica rivalità tra le due tifoserie è sfociata nel febbraio dello scorso anno in un assalto al treno dei tifosi veneziani che stavano facendo ritorno a casa dopo aver seguito in trasferta i lagunari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica. e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Bentrovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. E quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia.

strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: ricordare.
1: È necessario ricordare.
0: Ricordare.
1: Ricordare.
0: È necessario ricordare.
1: È necessario ricordare.
2: A prezzo speciale.
0: È necessario ricordare.
3: Questo è un uomo.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.

0: trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Mentre si cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace, prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev. Negli Stati Uniti prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine. NATO, capodragone, l'Italia dovrà assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva. Allarme hashish bianco in campagna e poi la guerra dei social negli Stati Uniti, tra poco.

0: cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace e prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev. Il servizio della redazione.
1: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni, ferite anche due donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky, che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca il rappresentante vaticano Monsignor Paul Richard Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
0: Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Lo dice il cardinale e patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa al Sussidiario, anticipando i temi del suo intervento al meeting. Dobbiamo, aggiunge Pizzaballa, fare tutto il possibile a livello locale, nazionale e internazionale, dal mio punto di vista più religioso che politico, per tenere viva l'attenzione e per cercare di arginare questa deriva. Negli Stati Uniti adesso, dove prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine, il servizio della redazione.
2: Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma invece la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
0: Non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di piena pace da tempo ormai. A dirlo è l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, presidente del Comitato Militare della NATO, in un'intervista al Foglio. Il focus è sulle minacce ibride, il rapporto sempre più stretto tra Russia, Iran e Corea del Nord e la necessità di rafforzare la deterrenza dell'alleanza. Per l'Italia, secondo Capodragone, questo significa assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva, trasformando gli investimenti nella difesa in capacità concrete disponibili. L'arme hashish bianco in Campania. Quattro giovani incensurati sono stati arrestati la notte scorsa nel napoletano perché trovati in possesso di 7 grammi di white hash. È la prima volta che la nuova sostanza stupefacente, che da qualche mese gira anche in Italia, arriva nel napoletano. I fatti si sono svolti a Pozzuoli. Per i quattro, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, è scattata l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Indagini in corso per ricostruire la filiera che ha portato la nuova sostanza stupefacente nella provincia partenopea. Ultima pagina in chiusura. Meta e i procuratori generali di 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Mark Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerando che gli stati americani puntano a ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. Abbiamo terminato, a più tardi. We'll be right back.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.

0: fatturazione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, il calciomercato, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Camille Grabar è un nuovo giocatore bianconero. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Ceballos. Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. Si interrompe invece gli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Bavassori. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro contro Mattia Bellucci. C'è nuova operazione ieri per Federica Brignone e per la regina dello sci alpino. 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. E poi il basket è una curiosità tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Che l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabar è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continas ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Zeballos. Il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l'incontro tra il suo agente Merino e il DS Giovanni Manna, in cui si sarebbe parlato di una possibilità di prendere il giocatore in vista del mercato di gennaio. Zeballos, che ha anche altre offerte, potrebbe tuttavia non aspettare più il Napoli come sta facendo da mesi. Il tennis: Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la svizzera hanno avuto la meglio in due set con il risultato finale di 5-4, 4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in tre set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirra Andreeva, con il punteggio finale di 1-4, 4-1, 11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro con Mattia Bellucci, il numero 22 al mondo, eliminato il connazionale sedicesimi di finale in tre set, con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Sci: nuova operazione per Federica Brignone, per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
1: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Val di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
0: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998, la stagione conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo sesto e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Goat, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Goat non ha mai rivelato quanto ha pagato per l'acquisto della maglietta. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la vendita avverrà su Jupiter, la casa d'aste digitali e piattaforma di e-commerce fondata nel 2022 dal cantante, produttore e stilista Pharrell Williams. Le offerte potranno essere fatte dal 15 al 29 settembre. Una notizia a metà strada tra sport e tecnologia: in chiusura, un umanoide cinese Tiangong Ultra, corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. E con lo sport per il momento è tutto.

cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: so.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Tragedia in Pakistan, dove 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad. La missione russa del capo della CIA a Mosca ribadisce nessun incontro segreto con Putin. La guerra tra Iran e Stati Uniti prosegue e la tregua, almeno sotto l'aspetto militare, allarme hashish bianco in campagna e poi la guerra dei social negli Stati Uniti tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia in Pakistan, dove 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad. Secondo i funzionari dell'ospedale, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 bambini e solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori. Vediamo adesso la missione in Russia. Del capo della CIA, Mosca ribadisce nessun incontro segreto con Putin, lo ha dichiarato all'agenzia TASS. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: non erano previsti contatti con Putin, ha affermato il portavoce presidenziale russo. Intanto non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Anche due donne sono rimaste ferite. La guerra tra Iran e Stati Uniti prosegue la tregua, almeno sotto l'aspetto militare, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti, almeno per il momento, non prevedono nuovi attacchi militari contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe comunicato negli ultimi giorni ai ministri degli esteri di alcuni paesi alleati. Secondo Axios, Washington intende seguire questa linea almeno fino alle elezioni di metà mandato, evitare nuove operazioni militari, aumentare invece la pressione economica su Teheran e garantire il passaggio della maggiore quantità possibile di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo le tensioni delle ultime settimane, dunque, la strategia americana si sposta almeno temporaneamente dal terreno militare a quello economico.
1: Lutto nel mondo della musica internazionale: è morta la cantante country Dolly Parton, la star della musica statunitense. Si è spenta ieri all'età di 80 anni, lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con una eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino ad oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone. A differenza di quella del 12 agosto, questa nuova eclissi è lunare, ossia sarà la Luna ad essere coperta. L'arme hashish bianco in Campania: 4 giovani incensurati sono stati arrestati la notte scorsa nel napoletano perché trovati in possesso di 7 grammi di white hash. È la prima volta che la nuova sostanza stupefacente, che da qualche mese gira anche in Italia, arriva nel napoletano. I fatti si sono svolti a Pozzuoli. Per i 4, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, è scattata l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Indagini in corso per ricostruire la filiera che ha portato la nuova sostanza stupefacente nella provincia partenopea. Ultima pagina in chiusura: Meta e i procuratori generali di 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Mark Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerando che gli stati americani puntano a ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: A Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Sale a 95 morti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Due italiani coinvolti sono in buone condizioni. Nel Lugansk 9 morti e 6 feriti in un attacco con drone contro un autobus, secondo le autorità filorusse. Arrestato in Spagna Thomas Taulant, il latitante noto come il mago delle evasioni. Nel Trevigiano una donna insegue il truffatore della suocera e lo fa arrestare. Misura cautelare per un 37enne accusato di perseguitare per anni l'ex convivente. Scuola per quasi uno studente su 6, la promozione è ancora in bilico. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso dei di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
5: 9 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalle forze russe. A riferirlo è il capo dell'amministrazione filorussa Leonid Pasechnik. Il mezzo pubblico viaggiava da Lishank a Snof con 15

0: milanese. Secondo gli investigatori, avrebbe segato le sbarre della cella e si sarebbe poi calato con lenzuola annodate. Al momento dell'arresto, avvenuto nei giorni scorsi ma reso noto oggi, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti spagnoli.
1: Ha seguito il truffatore della suocera e ha permesso ai carabinieri di arrestarlo. È accaduto a Paese, in provincia di Treviso. Un 23enne campano, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato ad un'anziana fingendosi carabiniere. Con la tecnica del falso incidente aveva convinto la donna a consegnargli contanti e gioielli per circa 11.000 euro, sostenendo che la figlia rischiasse conseguenze giudiziarie. La nuora della vittima, rientrando a casa, ha notato il giovane allontanarsi e insospettita lo ha seguito mentre avvertiva i carabinieri. Il 23enne è stato bloccato poco dopo. Tutta l'area furtiva è stata recuperata e restituita.
0: Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex convivente con offese, minacce, soprusi e messaggi sui social, arrivando anche a violarne il domicilio. Per un 37enne è scattata una misura cautelare disposta dal GIP di Forlì. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna e, secondo i carabinieri, avrebbe fatto emergere un quadro di vessazioni tali da provocare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo almeno 500 metri di distanza. Vietata anche ogni forma di comunicazione, disposto inoltre il braccialetto elettronico.
1: Voltiamo pagina. Per quasi uno studente delle superiori su 6, l'estate si chiude con gli esami di recupero. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il giudizio è stato sospeso per il 17,7% degli studenti dalla prima alla quarta superiore. Le prove devono concludersi entro l'8 settembre. Nella grande maggioranza dei casi, però, il recupero riesce. Oltre il 90% dei rimandati ottiene poi la promozione. La seconda superiore si conferma l'anno più difficile, con quasi il 20% dei giudizi sospesi. La situazione più critica è negli istituti tecnici, dove oltre il 22% degli studenti deve recuperare almeno una insufficienza.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso le decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
2: 9 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalle forze russe. A riferirlo è il capo dell'amministrazione filorussa Leonid Pasechnik. Il mezzo pubblico viaggiava da Lishank a Stakhanov con 15 passeggeri a bordo. Pasechnik accusa Kiev di aver colpito deliberatamente il bus e parla di atto di terrorismo e crimine di guerra. Sul caso indaga il comitato investigativo russo. Al momento non risultano conferme né dipendenti sulla dinamica dell'attacco.
1: È finita a Tarragona, in Catalogna, la latitanza di Thomas Taulant, il 42enne albanese ricercato dalla giustizia italiana e soprannominato il mago delle evasioni. L'uomo era riuscito a fuggire 4 volte da altrettanti istituti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima evasione risaliva al dicembre del 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Secondo gli investigatori avrebbe segato le sbarre della cella e si sarebbe poi calato con lenzuola annodate. Al momento dell'arresto avvenuto nei giorni scorsi, ma reso noto oggi, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti spagnoli.
2: Ha seguito il truffatore della suocera e ha permesso ai carabinieri di arrestarlo. È accaduto a Paese, in provincia di Treviso. Un 23enne campano, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato ad un'anziana fingendosi carabiniere. Con la tecnica del falso incidente aveva convinto la donna a consegnargli contanti e gioielli per circa 11.000 euro, sostenendo che la figlia rischiasse conseguenze giudiziarie. La nuora della vittima, rientrando a casa, ha notato il giovane allontanarsi e insospettita lo ha seguito mentre avvertiva i carabinieri. Il 23enne è stato bloccato poco dopo. Tutta l'area furtiva è stata recuperata e restituita.
1: Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex convivente con offese, minacce, soprusi e messaggi sui social, arrivando anche a violarne il domicilio. Per un 37enne è scattata una misura cautelare disposta dal GIP di Forlì. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna e, secondo i carabinieri, avrebbe fatto emergere un quadro di vessazioni tali da provocare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo almeno 500 metri di distanza. Vietata anche ogni forma di comunicazione, disposto inoltre il braccialetto elettronico.
2: Voltiamo pagina. Per quasi uno studente delle superiori su 6, l'estate si chiude con gli esami di recupero. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il giudizio è stato sospeso per il 17,7% degli studenti dalla prima alla quarta superiore. Le prove devono concludersi entro l'8 settembre. Nella grande maggioranza dei casi, però, il recupero riesce oltre il 90% dei rimandati e ottiene poi la promozione. La seconda superiore si conferma l'anno più difficile, con quasi il 20% dei giudizi sospesi. La situazione più critica è negli istituti tecnici, dove oltre il 22% degli studenti deve recuperare almeno una insufficienza.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 26 agosto, siamo arrivati al cuore pulsante della settimana e l'energia della nostra estatissima continua a salire vertiginosamente. E allora, benvenuti dal vostro Alessandro Fizzotti al giro di boa più elettrico di fine agosto. Se la stanchezza inizia a farsi sentire, non preoccupatevi, eh? Siamo qui per darvi una scossa che vi farà raddrizzare le orecchie. Questo mercoledì ha un sapore speciale, quello della resistenza di chi non vuole mollare nemmeno un centimetro di questa splendida stagione. Abbiamo una scaletta di fuoco pronta a farvi compagnia in ogni momento della giornata, trasformando ogni vostro gesto in un passo di danza. Perché no? I microfoni sono comunque aperti, eh? I nostri ospiti sono pronti e la voglia di far festa è più alta che mai. Tra poco insieme a noi avremo il professor Giovanni Corso, chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia e docente ricercatore all'Università Statale di Milano. Parleremo di prevenzione per le nostre amiche donne e tante altre notizie assolutamente da sentire. Avremo poi il cuoco italiano Fabio Zago per un'estate da mordere in cucina, davvero, con cibo fresco, veloce e pronto, come si dice. E poi avremo lo spazio con la nostra cultura, no? Eventi, appuntamenti, danza, teatro e tanto altro. Elisabetta Dente con Onda d'Azzurro. Insomma, tutto questo e tanto altro è estatissima. E allora andiamo. Il nostro sound non aspetta nessuno.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento insieme alla salute inestatissima, con l'arrivo del caldo e delle vacanze che alcuni si apprestano a fare e iniziare proprio in questi giorni. Passiamo molto tempo sotto il sole e spesso ci concentriamo sulla protezione del viso o delle gambe, ma c'è una parte del corpo, questa volta femminile, estremamente delicata che merita un'attenzione particolare, ovvero il seno. Per parlarne con la massima competenza, oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Giovanni Corso. Lo ricordo, Giovanni è chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia, docente di chirurgia generale presso l'Università degli Studi di Milano. Benvenuto Giovanni in Estatissima.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie per questa intervista.
0: Allora, iniziamo subito col chiarire un dubbio che molte donne hanno. Prendere il sole sul seno, magari praticando il topless, può causare un tumore al seno o si tratta di una falsa credenza?
1: Dunque, il sole di per sé è un fattore di rischio principale per i tumori della pelle, quindi non per il tumore al seno di per sé. È importante chiarire che il tumore al seno non è correlato, diciamo, al sole, all'esposizione solare. Tuttavia dobbiamo tenere in considerazione due situazioni: una donna che già ha avuto un tumore al seno e che magari ha fatto radioterapia, per cui l'esposizione al sole è assolutamente controindicata; le donne invece che non hanno avuto una neoplasia al seno comunque devono seguire, diciamo, dei trattamenti come l'applicazione di creme specifiche, perché il sole di per sé è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di tumori alla pelle come il melanoma.
0: La pelle del seno è diversa, no, da quella del resto del corpo, Giovanni?
1: Ma tendenzialmente la cute, la pelle del seno, apparentemente è più delicata, magari più sottile, però diciamo che la composizione strutturale è simile a tutte le altre parti del corpo.
0: Molte ascoltatrici amano, no, la tintarella integrale, spesso le vediamo sulle nostre spiagge. Ci sono degli orari proibiti in cui è meglio evitare di esporre il seno e ogni quanto dovremmo riapplicare, per esempio, la crema solare per evitare danni cellulari o macchie antiestetiche?
1: Il concetto di esporsi al sole come, diciamo, beneficio di per sé è vero, perché sappiamo che il sole stimola la vitamina D, però dobbiamo tenere in considerazione che anche alimenti alla base, diciamo, della nostra dieta quotidiana presenta la vitamina D, quindi esporsi al sole giusto per, come dire, giustificare la produzione di vitamina D è un po', diciamo, rischioso. Assolutamente dobbiamo, possiamo esporci al sole nelle ore prime della giornata, per esempio, e con una crema, di solito si consiglia quella alta 30-50, evitare quindi le ore centrali della giornata. Ecco, un'altra cosa volevo dire, Alessandro: molti pensano che chi ha la pelle scura ha meno rischio, invece questo non è assolutamente vero. Sia chi ha la pelle chiara che chi ha la pelle scura deve assolutamente utilizzare le creme e, come dicevi, come chiedevi tu prima, subito dopo il bagno oppure, diciamo, in maniera piuttosto frequente.
0: In estate, complici i vestiti leggeri e le creme, prestiamo più attenzione, no, al nostro corpo. Giovanni, può essere questo un buon momento per ricordarsi dell'importanza della prevenzione e dell'autopalpazione, o il caldo può alterare in qualche modo ciò che sentiamo al tatto?
1: No, allora, il caldo di per sé o la variabilità delle stagioni non è correlata alla, diciamo, identificazione o meno di lesioni nodulari, all'autopalpazione. Lo screening, per Alessandro, rimane sicuramente il primo strumento più efficace per la prevenzione dei tumori, come appunto la mammografia dopo i 40 anni, associata anche all'ecografia con cadenza annuale. Questo è sicuramente una strategia efficace.
0: Alle ragazze più giovani che appunto stanno seguendo in questo momento il programma, no, e che magari non hanno mai sentito parlare della figura del senologo, che cosa ci tieni a dire loro?
1: Ci tengo a dire che è importante conoscere non solo se stesse, il proprio seno, con l'autopalpazione ovviamente e anche con un'ecografia mammaria, ma conoscere anche proprio la propria famiglia, perché in caso di storia familiare positiva per tumori al seno è bene consultare un senologo, perché potrebbero essere richiesti degli esami aggiuntivi quando la familiarità, per esempio, è molto forte. Oltre che l'ecografia mammaria, anche nelle donne giovani può essere utile, per esempio, una risonanza al seno.
0: È stato un piacere ospitare all'interno di Estatissima il professor Giovanni Corso, lo ricordo, chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e docente di chirurgia generale presso la Statale. Un abbraccio.
1: Grazie, buona giornata.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Stalle a 95 morti, il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Due italiani coinvolti sono in buone condizioni. Nel Lugansk, 9 morti e 6 feriti in un attacco con drone contro un autobus, secondo le autorità filorusse. Arrestato in Spagna Thomas Taulant, il latitante noto come il mago delle evasioni. Nel Trevigiano una donna insegue il truffatore della suocera e lo fa arrestare. Misura cautelare per un 37enne accusato di perseguitare per anni l'ex convivente. Scuola per quasi uno studente su 6, la promozione è ancora in bilico. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
3: 9 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalle forze russe. A riferirlo è il capo dell'amministrazione filorussa Leonid Pasechnik. Il mezzo pubblico viaggiava da Lishank a Stakhanov con 15 passeggeri a bordo. Pasechnik accusa Kiev di aver colpito deliberatamente il bus e parla di atto di terrorismo e crimine di guerra. Sul caso indaga il comitato investigativo russo. Al momento non risultano confermi né dipendenti sulla dinamica dell'attacco.
0: È finita a Tarragona, in Catalogna, la latitanza di Thomas Taulant, del 42enne albanese ricercato dalla giustizia italiana e soprannominato il mago delle evasioni. L'uomo era riuscito a fuggire 4 volte da altrettanti istituti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima evasione risaliva al dicembre del 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Secondo gli investigatori avrebbe segato le sbarre della cella e si sarebbe poi calato con lenzuola annodate. Al momento dell'arresto, avvenuto nei giorni scorsi ma reso noto oggi, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti spagnoli.
3: Ha seguito il truffatore della suocera e ha permesso ai carabinieri di arrestarlo. È accaduto a Paese, in provincia di Treviso. Un 23enne campano, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato ad un'anziana fingendosi carabiniere. Con la tecnica del falso incidente aveva convinto la donna a consegnargli contanti e gioielli per circa 11.000 euro, sostenendo che la figlia rischiasse conseguenze giudiziarie. La nuora della vittima, rientrando a casa, ha notato il giovane allontanarsi e insospettita lo ha seguito mentre avvertiva i carabinieri. Il 23enne è stato bloccato poco dopo. Tutta l'area furtiva è stata recuperata e restituita.
0: Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex convivente con offese, minacce, soprusi e messaggi sui social, arrivando anche a violarne il domicilio. Per un 37enne è scattata una misura cautelare disposta dal GIP di Forlì. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna e, secondo i carabinieri, avrebbe fatto emergere un quadro di vessazioni tali da provocare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo almeno 500 metri di distanza. Vietata anche ogni forma di comunicazione, disposto inoltre il braccialetto elettronico.
3: Voltiamo pagina. Per quasi uno studente delle superiori su 6, l'estate si chiude con gli esami di recupero. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il giudizio è stato sospeso per il 17,7% degli studenti dalla prima alla quarta superiore. Le prove devono concludersi entro l'8 settembre. Nella grande maggioranza dei casi, però, il recupero riesce oltre il 90% dei rimandati e ottiene poi la promozione. La seconda superiore si conferma l'anno più difficile, con quasi il 20% di giudizi sospesi. La situazione più critica è negli istituti tecnici, dove oltre il 22% degli studenti deve recuperare almeno una insufficienza.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al-Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Estatissima!

0: Siamo arrivati all'appuntamento insieme a Mordi la tua estate, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano che è Fabio Zago. Ben trovato Fabio.
1: Ciao Alessandro, bentrovati agli ascoltatori.
0: Buona estate al nostro Fabio che come sempre ci accompagna in questo viaggio tra le nostre cucine, insomma, cercando di spolverare, rispolverare anche qualche piatto che magari, insomma, è lì nel dimenticatoio, perché so che Fabio ha ricette ovunque a casa sua, tra libri che ha scritto e libri che vorrebbe scrivere, insomma, questo è il punto, vero Fabio?
1: Grazie per la promozione, sì. mi piace anche scrivere, esatto.
0: Okay. Allora, senti, andiamo a parlare oggi degli arrosticini di pollo al sesamo e soia con cetrioli alla greca.
1: Sì, mi sono inventato una serie di elementi e li ho messi insieme, questa cucina fusion che qualcuno detesta, ma ogni tanto è bello giocare con ingredienti che non usiamo abitualmente. Allora, intanto pollo, il petto di pollo almeno 400 grammi, 500 per 4 persone, tagliato a cubetti, diciamo 2 cm per 2 circa, e i cubetti infilzati uno vicino all'altro in questi spiedini che ormai si trovano ovunque di legno. Lo spiedino si unge con salsa di soia e si rotola su dei semi di sesamo bianchi o neri come preferite, si mette in frigorifero, lui sta lì e marina un po', si insaporisce. Poi si dovrà cuocere sulla piastra rovente, diciamo 3-4 minuti, perché come sappiamo il pollo deve essere ben cotto. Si condirà con un filo d'olio. La parte arrosticini, li ho chiamati così perché questo spiedino assomiglia al famoso arrosticino abruzzese, insomma, quello che è fatto di carne ovina ovviamente, questo di pollo è un po' orientale. Quindi facile, cottura breve, 4 minuti, non si soffre il caldo perché d'estate non ne abbiamo voglia. A parte si tagliano almeno mezzo chilo cetrioli sbucciati, privati di semi, a cubettoni. Si condiscono con un po' di sale e un goccio di olio. Una mezz'ora prima di andare a tavola si aggiunge ai cetrioli una confezione di quelle minute, quelle piccole del supermercato, di yogurt greco. Un po' di pepe se vogliamo. Serviamo gli arrosticini caldissimi, cotti ovviamente all'ultimo momento, ben saporiti dalla sapidità della soia, quindi niente sale, e poi resi croccanti e graziosi dal sesamo, e si appoggiano sull'insalata di cetrioli molto fresca, molto greca, dai, ecco, nella versione originale menta e aglio. Quindi se volete tornare alla ricetta greca, nel cetriolo anche qualche foglina di menta tritata e uno spicchietto d'aglio a crudo. Non so quanti piace l'aglio a crudo, scegliete voi la formula di insalata di cetrioli che vi piace. Fine.
0: Beh, direi anche questo un piatto veramente molto semplice. Attenzione, come ha detto Fabio, all'aglio e anche alla menta non esagerare, insomma, perché la menta è un gusto,
1: esatto,
0: forte, insomma.
1: Esatto, sì, lì dipende dal gusto personale. Ti giuro che per 4 persone bastano davvero 4 foglioline di menta. Sull'aglio crudo, non lo so, a me personalmente non piace molto, però nella versione greca è così. E attenzione alla cottura del pollo, mi raccomando.
0: Diciamo
1: che più cuoce, più asciutto, ma bisogna, esatto, che sia ben cotto il pollo.
0: Non è una ricetta da primo bacio, come si dice, quindi non fatela se volete cuccare d'estate, insomma, questo è il punto, va bene?
1: Va bene.
0: Grazie a Fabio Zago, alla prossima, un abbraccio, ciao.
1: Grazie Ale, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: cercarti di noi. Siamo arrivati all'appuntamento con Onde d'Azzurro e andiamo a fare ovviamente appuntamenti, eventi, tutto quello che insomma fa cultura, arte e spettacolo in Italia con Elisabetta Dente. Ben trovata, buona estate.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Allora, partiamo subito dal Lazio.
1: Partiamo da Roma, dove ci attende il Rome Summer Fest, vero e proprio fenomeno culturale che porta il pop filippino sulla scena globale, nonché il primo gruppo filippino confermato nella line-up del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, le Bini, gruppo di 8 membri tutto al femminile, composto da Aya, Colette, Malloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna e Sheena, si esibiranno per la prima volta in Italia l'1 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, cavea di Roma, nell'ambito del Roma Summer Fest.
0: Torniamo su in Italia, in Lombardia.
1: Da Garda-

0: In occasione del suo 80° compleanno, la città di Viareggio dedica alla mostra evento Stefania 80, ospitata negli spazi di Villa Paolina e visitabile fino al 30 agosto. Organizzata dall'Associazione Teatro di Verzura, l'esposizione presenta locandine originali, fotobuste, manifesti, riviste, libri e bozzetti provenienti dalla collezione di Alessandro Orsucci, curatore della mostra insieme con il giornalista Umberto Guidi.
1: Chiudiamo con il Veneto,
0: dove ci attende a Verona l'estate teatrale veronese e il Festival Shakespeareano. Nell'ambito della rassegna Galassie, Stefano Massini, accompagnato dall'orchestra multietnica di Arezzo, è autore e interprete di Romeo e Giulietta in the Wall da William Shakespeare al Teatro Romano l'1 settembre.
1: Grazie alla nostra Elisabetta, che tornerà con noi mercoledì prossimo, sempre con Onda d'Azzurro. A presto.
0: Grazie.

si chiude la puntata di questo mercoledì 26 agosto. Il tempo veramente vola via. Sapevate che esistono isole dove le auto sono ancora del tutto vietate? Insomma, un ritorno al silenzio e alla natura che rigenera corpo e spirito potrebbe essere l'idea per la prossima vacanza. Perché no? Pensiamoci già da adesso, potremmo risparmiare per esempio sul costo del volo e del viaggio in generale. Per trovare tante notizie utili per organizzare anche le vostre vacanze, visitate il nostro podcast estatissima.it. Siamo presenti anche su Facebook e LinkedIn. Grazie per l'affetto e la partecipazione costante alla nostra diretta. Un abbraccio da tutto il team della vostra Estatissima. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Anziana uccisa nel Cosentino, dall'autopsia emerge un tentativo di strangolamento seguito da 8 colpi alla testa, il marito in carcere con l'accusa di femminicidio. Vietati dal questore di Vibo Valenzi i funerali pubblici di Antonio Macri a Soriano Calabro, le esequie si sono svolte in forma privata. Ed è tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni, unica sopravvissuta alla tragedia dello scorso aprile, dimessa dal Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'umore è il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata, non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai 2 fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: I can't take my mind. My mind. My mind.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: La tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Fatece largo che
3: passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi denti.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: sapere cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine, questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

falso come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

testa girano pensieri.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.